Indike punika boyak diros, boyak di abah tiangi, abah bajang tiangi punika. Nika sani boyak di manyucup, ring dewet di tiangah.